Eramo lì d'ampi negri, di più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitraglie.

rogen così tanta tre. Ognuno si è scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola in corso.

0: podcast, émission directe. Retrouvez votre radio sur corsicaradio.fr.
1: À l'altro mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, tempo nato di me.

0: Corsica Radio, première radio musicale corse.
1: Estrano, un sosa che non accade sta zerma.

0: per me ad oggi di una musica che faceva le stelle a luna.
1: Caramelle, fiadunette, cioccolata.
0: Ah, se tu non esistessi mica, Giulia.

0: المهدي.
1: Kurtiga Radio, a radio musica di Gorza. Kurtiga Radio, in Naiaccio, 107.2.

per te Corsica mia, lontano andaraggio, e sempre pronto risponderaggio. Corso me ne sto, più corso me ne sto.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti

vidi le luci in mezzo al mare, penso alle notte là in America. Ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elicottero.

prudenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

messaggero di Astoria, con le tue giugni in Saone. Da un'occhiata all'orizzonte e ascolta lo marrone. Senterai qualche voce di stufato testimone.

C'era Ceceu, cap radio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più brave. C'era Ragiose, Tottozzi, Petro Antonio di Ugaffè, Subitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santaccio, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

promesse spadriamo. Antonio se ne è morto e poi a scuola alla nocchiosa non c'era che tre zitti.

0: Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Quella sera gli eravamo soli. C'era mamma Capuccino e io solo lo Carmino. Babun c'era mica che babun c'era più, ma non tomo quadrito fermava la sua pipa che come una spunga mai asciutta ci fece a piangiula. Gli eravamo un bande di sera

Muraci di mia stanza a mio marito e un solo ardente macello. Anch'io oggi posso curare e seguire sta cielo maestoso. Vento dell'Altecine entra nel mio petto e mi porta lontano.

piazza di Bo si passano ore. O a Ciccio si ugava sino a fa notte. Un me ne posso

una vita per tutti è comune. Il nostro rugore è come un fiore, si apre di mattina, si chiude vace notte. Se ti rido guardo a lui, in un nostro campano.

speranze, d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo, una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara la sento sbandata.

Pena, fu senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera e frando d'ogni brama un'intima chimera.

Pijam gusta maru, jamo vitja sturja. True radio ma baru, kun kunobi vitturja. E chi man parerà dall'isolo Gaelu, come guidrà passà e fa gli orni ueli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E sa giù d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.